donnesco color, bene per mio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello,

narcisetto adocino d'amor. Delle belle turbando riposo, narcisetto adocino d'amor.

canzoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, Peppin, non piovrai.

che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, su rose spinose, su

siate sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto lo dico. Sirene che cantano, il resto lo dico. Civetti che allettano, il resto lo dico. Comete che brillano, il resto lo dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono

che ad una cortina veglia una samarretta in ferie per me e mia. Densa per questa samarretta non è potuto camminare già per la vetta e ha avuto una contracorrente perché c'è non sé che passa che tutto che lo vede cara porta il cap tupando a terra. Densa per questa samarretta non è potuto sortire al carrer ni treballar al meu ofici fere de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornal